0: Coraggio, guapito. We are Naga City's coolest radio. Raggio guapito. Raggio guapito.
1: Andiyan si Pis. Rayo.
2: Leading drugstores nationwide. A of Aldrich Corporation.